smudite, ella scendia colà del parco del Solingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei ci avventa, quando per l'aria rimbombar